0: A Verona la statua di bronzo di Giulietta è stata toccata decine di migliaia di volte, perché è un portafortuna nell'amore e poiché si crede che l'amore trascenda il tempo e lo spazio.
1: In 杭州, 蝴蝶的翅膀 承载着千年来的祈愿, 爱 代表着生死相随的勇气。
0: 爱情作为一种美好的情感，
1: 它跨越了时空的界限，超越了文化的差异。在杭州与维罗纳这两座被誉为爱情之城的地方，以不同形式绽放，展现了人们对爱的共同追求。
2: 多年来，两市以爱情文化为桥梁，多次开展中意创新文化交流活动。
3: 中意巴士提醒您，下一站永金门。
4: The next stop is 永金门。
5: Prossima fermata 永金门。
6: 中意巴士是从2019年8月7日七夕节开始运营的，它是中意两国杭州和维罗纳之间友好城市友谊的象征。
2: 如今，梁山伯与祝英台的雕像已永久地安家在了朱丽叶墓园里，成为了中意两国文化交融的象征。
7: Ciao tutti, benvenuti a Bologna。大家好，我叫彭少华，我来意大利已经10年了，我也是个四川人。
2: 2019年7月15日，中国成都与意大利博洛尼亚缔结友好城市，被称为最懂生活的意大利都市与天府之国不谋而合，产生了跨越山海神奇的共鸣。
8: Ciao
6: Ciao，
8: 对对对 ，Andiamo
6: Andiamo。
8: Io sono Michele Orsi Bandini.
9: E io sono Barbara Dondi. Più di 6 anni che facciamo laboratori e creiamo spettacoli con ragazzi cinesi e o altri orientali.
10: I ragazzi cinesi che studiano qua con diverse studio. E poi cambio e quale e cosa dei nostri sentimenti con questi ragazzi tra comunicazione delle persone.
9: Due fidanzati che si incontrano e si abbracciano. Normalmente è così. Okay. I ragazzi cinesi le prime volte si abbracciavano e facevano così. Col sedere. E lui diceva, no, stringetevi. E loro, sì, sì.
8: Questo è l'anno del 55esimo. Io, Barbara e i nostri colleghi e compagni cinesi è convinto di poter costruire tutta una serie di possibilità sul teatro, sul cinema e sulle arti visive.
2: 如果说舞台戏剧是两座城市精神的意外共鸣，那么美食与艺术领域的双向奔赴，则是成都与博洛尼亚深藏在文化与生活中的有趣默契。
11: Il mio rapporto con la Cina nasce prima di tutto dalla rete delle città creative dell'UNESCO, UNESCO Creative Cities Network. È una rete, direi che è la nazione leader di questa rete, quindi secondo me si aprono moltissime possibilità di collaborazione fra Bologna e Chengdu.
12: Riccardo Peng abbiamo curato sia semplicemente un principio, un inizio di una storia della galleria molto più lunga. E come galleria attraverso questa mostra ci siamo, penso, aperti a questa contaminazione, a questa voglia di interscambio tra i due paesi.

0: cercando di portare avanti un progetto, mi sono accorto che Italia e Cina sono mondi molto lontani, anche le culture sono molto lontane, ed è questo il bello, si possono accarezzare ma non contaminare, ma non diventano mai un qualcosa di troppo piatto, di troppo unico. E questo, secondo me, è la base di questo progetto, di questo documentario che vorrei fare, appunto usando.
1: Io credo che si debba superare il concetto di comunicazione strettamente commerciale. L'iniziativa come questa, come quella di Bologna, con i ragazzi cinesi che vivono qui, con l'esposizione delle opere d'arte italiane e cinesi insieme, è uno dei passi, diciamo, che indicano la strada che si deve percorrere.
2: 2025年与老鼠记者一起看世界，意大利阅读分享会、意大利美食周等多项文化交流活动在成都圆满举办。多年来，中意两国通过形式多样的互动，不断增进彼此的理解与信任，为世界有益的画卷增添了浓墨重彩的一笔。
3: 2026年是中意建交56周年，我们也期待着两个国家呀会有更多的交流和发展。
4: 是的，那中国南朝时期的建康城和同时期的古罗马城并称为世界古典文明的两大中心。2019年，习近平总书记在访问意大利期间曾指出，拥有悠久的历史、璀璨的文明，这是我们两个国家的共通之处。我们对于时间的理解，不是以十年、百年为计，而是以百年、千年为计。治河者不以山海为远，文明互鉴的终极意义在于超越地理的隔阂、文化的差异，在相互尊重中寻求共识，在开放包容中激发创新，最终啊，让不同文明的光芒共同照亮人类前行的道路。我们也非常希望啊，可以和朋友圈的3000多位友城一起，用跨越洲际的城市对话，共同编织人类命运共同体的美好愿景。
3: 随着时间的流逝啊，世界每时每刻都在前行。其实不单单是我们人类，我们身边的动物、植物都在迁徙互动当中改变。比如说，水果更甜了，花期更长了。中国的植物大熊猫拱桐绽放于英国，猕猴桃繁茂于新西兰。这些物种的交流还有很多很多，这些远行的植物使者终以文明的韧性完成了一场跨越大陆的生命返乡。那接下来这位嘉宾啊，他用玫瑰打破了时间与空间的限制，用行动诠释对话与理解的力量，一起去认识一下。